0: Già dall'Apocalisse appariscono i segni. Intorno delle vigilie non s'accettano figli. Una fiammata.
1: Zitto, si dà il mio dramma.
0: Al poco. Lo trovo scintillante.
1: Vivo.